0: Wa to a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi sa tana duka abinci da lokacin

99.9 FM Rahma Radio yake ci gaba da sauraro kafin wannan lokaci aka kasance tare da shirin Batwayar Rahma daga sashen Munadin Musulunci tare da Mubarak Hamza Adam. Karfe 9 sura minti 1 sanin karfe 9 da dai idan Allah ya kai mu sai mu kama kuma mai shirin harshen kalkalinka da fatan za a kasance tare da mu.

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi ta daga tatashin wake soya albasa kayan yaji farmashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star tana duka abinci da lokacin su kasance na musamman da

0: cikin wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abubuwan giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: a sarrafa magi ta daga tatacin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kan fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi ta tana duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
2: Magista

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tafashin waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamar fari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi sa tana duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: 97.3 Rahama Radio.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.